0: 80er und die größten Klassiker. WDR 4.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.